0: Ese recontra mil final, Ella Fitzgerald, Jimmy Johnny el trío y la orquesta de Duke Ellington haciendo el Mac Tenife, el Mickey Navaja.
1: Ora vorrei cantarvi una canzone che mi piace molto. L'una perché è una bella canzone e l'altra perché è una composizione del mio fratello Chico Buarque di Olanda.
0: Non è italiana, sta in un concerto in Italia.